0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
1: Che noia qui al bar, che noia la sera a mettersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: Non c'è Santi Bin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: che noi la sera vediamo qui al bar.
1: Che noi al bar.
0: In saletta, il rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio.
1: Mondo Radio. Mondo Radio.
0: Mondo Radio.
1: Tutti frutti.
2: Tutti frutti.
0: Tutti frutti. Tutti frutti.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi ruschi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike, avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana, col CT che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Buongiorno Salento, rieccoci qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti come ogni mattina. Un saluto da Davide Roberto in questo martedì 22 settembre, sono le 7:05 minuti e noi siamo qui per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio. Avremo un'ora dedicata alle notizie, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco e alle 9:30 entreremo in rassegna stampa. Nel mezzo c'è tanta buona musica, i grandi successi del passato, le ultime novità discografiche e le vostre richieste. Se vi va di richiederci un brano, basta scriverci al 380 20 20 029. Noi siamo pronti con il primo brano di oggi, andiamo sui Deep Purple per omaggiare grande artista, parliamo di David Coverdale, oggi 75 anni, e così comincia il nostro Buongiorno Salento.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Questa è la radio di tutti, mondo radio tutti frutti.
5: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con l'incendio di probabile matrice dolosa avvenuto a Veglia, i danni del supermercato Conad la scorsa notte. Il grave episodio si è verificato intorno alle 4 in via Primo Maggio alla periferia del paese, attecchendo sulla struttura esterna adibita al ricovero dei carrelli della spesa del nuovo Conad inaugurato di recente. Le fiamme hanno coinvolto la copertura della struttura plastificata e i carrelli che erano all'interno. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L'ipotesi di un atto doloso ha suscitato una presa di posizione da parte della sindaca di Veglia, Maria Rosaria De Bartolomeo, che ha espresso una ferma condanna nei confronti di quella che ha definito una condotta delittuosa e vile. Avrebbe maltrattato in alcune circostanze, anche picchiato due donne a cui è stato legato sentimentalmente, di cui una incinta. Ennesima vicenda di violenza sulle donne si conclude con una condanna a 6 anni inflitta a un trentenne di origini marocchine residente a Taviano, che ha scelto per tramite del proprio avvocato di essere giudicato in abbreviato. I fatti sarebbero stati sempre gli stessi, continui episodi di violenza fisica e psicologica con entrambe le donne, sfociati spesso anche in ferite e lesioni. Nei confronti di una delle persone offese sarebbe arrivato anche a picchiarla sino a portarla in ospedale con diversi giorni di prognosi. Le due donne hanno poi denunciato il loro aguzzino, facendo partire le indagini. Prima le richieste di un piccolo prestito, poi schiaffi e minacce per farsi consegnare sempre più denaro. È la vicenda che ha portato al rinvio a giudizio di un 38enne di Nardò, che dovrà comparire davanti al tribunale di Lecce con le accuse di estorsione e tentata estorsione, con l'aggravante di aver approfittato di una persona con invalidità civile al 74%. Il GUP, giudice per l'udienza preliminare, ha accolto l'istanza del PM nell'ambito delle indagini di disporre il processo, che si celebrerà con rito ordinario.

Sentimento, gli Avion Travel qui su Mondo Radio. Ritorniamo alle notizie, ripartiamo da un ciclista travolto in centro a Lecce, tragedia sfiorata due giorni fa, un 75enne è rimasto ferito a seguito dell'impatto con un'auto. Lo scontro si è verificato in viale Torre del Parco all'altezza dell'intersezione con via Giovanni Coppola subito dopo un cavalcavia. Secondo le prime ricostruzioni, il 75enne originario di Supersano ma residente nel capoluogo era a bordo della bici quando è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un 82enne, anch'egli residente in città. L'impatto ha fatto sbalzare il ciclista dalla sella, che è caduto rovinosamente sull'asfalto ed è stato poi trasferito dai sanitari in ospedale, ma per fortuna non in gravi condizioni. Il caso della morte di Roberta Bertacchi, ci sono nuovi sviluppi sulla giovane 26enne originaria di Ruffano trovata morta nella sua casa a Casarano il 6 gennaio del 2024. Nel registro degli indagati compare l'ex fidanzato con l'accusa istigazione al suicidio, già finito a processo per maltrattamenti in famiglia. Al centro del nuovo scontro tra consulenti è finito l'audio di bassa qualità sbobinato da un consulente di una videochiamata sorveglianza in cui Roberta alle 3:30 della notte, poche ore prima del suo decesso, avrebbe urlato vattene al suo fidanzato sulla scorta di una consulenza di parte. Una telecamera avrebbe raccolto lo sfogo di Roberta all'indirizzo del fidanzato, ma ci sarebbe un audio chiaro. L'ascolto tecnico successivo ha fatto emergere 42 punti di discussione animata tra un uomo e una donna ancora sotto indagine. Voltiamo pagina alla stazione di Lecce. Dopo una lunga attesa alla stazione sono finalmente entrati in funzione gli ascensori. Da ieri sono attivi 3 impianti elevatori che collegano il sottopasso direttamente con l'atrio della biglietteria e con i binari dall'1 al 5. Una novità importante per anziani, persone con difficoltà motorie, famiglie con passeggini e per chi viaggia con bagagli pesanti. Gli ascensori saranno in funzione ogni giorno dalle 4 del mattino all'1:30 di notte e possono trasportare fino a 8 persone. L'attivazione è uno dei tasselli più importanti dell'intervento condotto da Rete Ferroviaria Italiana nello scalo leccese per un importo complessivo di 12 milioni di euro.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Finardi, rientriamo in voce, sono le 7:30 in punto, questo è il Buongiorno Salento di Mondoradio, ancora le notizie, nessuna responsabilità a carico dei tre poliziotti in servizio nel reparto anticrimine della questura leccese, finiti sotto inchiesta con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del 48enne Stefano Urso. La tragedia si è verificata il 10 dicembre in una casa di Presiccia Acquarica, subito dopo un'operazione antidroga. Le ferite riportate da Urso sulle mani sarebbero compatibili con un intervento di contenimento della polizia, che avrebbe allentato le manette ai polsi quando l'uomo si è accasciato a terra, secondo quanto riportato nella consulenza. Di conseguenza il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione per i poliziotti che erano accusati di morte come conseguenza di altro reato. Ennesima aggressione ai danni degli agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Lecce. La presa posizione arriva dal SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, dopo quanto avvenuto ieri nel reparto transito dell'istituto di Borgo San Nicola. Secondo la ricostruzione, due agenti, dopo essere entrati insieme a un terzo nella stanza di un detenuto, sarebbero stati aggrediti e poi ricoverati con ferite. La situazione per fortuna è rientrata grazie all'intervento di altri agenti, ma il SAPPE adesso chiama in causa l'amministrazione penitenziaria sollecitando un incontro con la sindaca Poli Bortone.

di Joy. Ritorniamo in voce, torniamo alle notizie, ripartiamo dal 17enne arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. Nel corso dei controlli gli agenti hanno sequestrato complessivamente 280 grammi tra marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. L'intervento è avvenuto lo scorso 19 settembre a Lecce, quando il giovane ha cambiato improvvisamente direzione alla vista della pattuglia e dunque è stato fermato e identificato. Addosso aveva alcuni grammi di marijuana e hashish. In casa è stato trovato il grosso dello stupefacente con quasi 300 grammi di droga. L'uomo, il giovane, è stato quindi arrestato e trasferito in un centro di prima accoglienza per minorenni. Normale controllo ha portato a un vero e proprio cortocircuito per il servizio di trasporto studenti all'interno del territorio comunale di Novoli. Per la scadenza della revisione dei mezzi, erano le 7 di ieri mattina quando una pattuglia dei carabinieri ha fermato un autobus per un normale controllo e ha portato a un dettaglio che ha del clamoroso, ovvero appunto la scadenza della revisione periodica, così anche gli altri autobus che sono ritornati verso l'autorimessa comunale. La situazione si è poi sbloccata grazie all'intervento dell'amministrazione, intervenuta con mezzi sostitutivi per garantire la regolare prosecuzione del trasporto scolastico. Veniamo all'iniziativa dei carabinieri con l'arma che ha deciso di rinforzare il presidio del territorio a Tricase, introducendo ufficialmente le pattuglie in bicicletta, un servizio dinamico a impatto zero che va ad affiancare i tradizionali controlli in gazzella e a piedi, pensato per garantire un contatto ancora più diretto con residenti e visitatori. L'impiego delle bike istituzionali è una scelta strategica per garantire sicurezza nei punti più frequentati e di difficile accesso con i mezzi a motore.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Walk on the Wild Side, Lou Reed qui su Mondo Radio. Questo è il Buongiorno Salento. Ripartiamo dalle notizie, dalla cronaca, in particolare a Lecce. Un mastello della raccolta differenziata è stato utilizzato come innesco per dare alle fiamme un'auto, dunque al momento stanno indagando i carabinieri. Il fatto è avvenuto in via Serafino Elmo, con i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme che avevano inizialmente avvolto il mastello e poi l'auto in sosta. Il veicolo, una Peugeot 107, ha riportato alcuni danni da bruciatura sulla fiancata sinistra, ma per fortuna non ha preso fuoco completamente. L'incendio è stato poi domato anche dall'intervento dei vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che appunto stanno indagando sul caso anche attraverso le videocamere di sorveglianza della zona. Cambiamo completamente argomento, parliamo del mare di tutti con l'ultima edizione, il suo bilancio. Oltre 2500 sono stati i partecipanti, più di 100 operatori e collaboratori tra medici, fisioterapisti, infermieri, psicologi, educatori e personale sanitario, oltre ai volontari. E appunto il bilancio del progetto di fisioterapia che incontra il mare per il benessere di persone con patologie neurologiche, promosso da Sclerosi Multipla, Associazione Italiana Sunrise Onlus, e patrocinato tra gli altri anche dalla provincia di Lecce. Un progetto che ha attraversato il Salento, da Mancaversa a Torrevado, da San Foca a Gallipoli, trasformando il mare in un ambiente nel quale fisioterapia, assistenza, prevenzione e sicurezza hanno potuto incontrarsi. Le offerte di lavoro nel Salento sono 351, le posizioni aperte, le opportunità di impiego sul territorio, sono i dati pubblicati nell'ultimo report di ARPAL Puglia per l'ambito provinciale. Il comparto trainante è quello delle costruzioni, installazioni, impianti, con 90 risorse ricercate, seguito da turismo, ristorazione, food delivery con 42 e dal tessile, abbigliamento, calzaturiero con 40. Via via seguono tutti gli altri, disponibili sul portale Lavoro per te Puglia, da cui si può direttamente inviare la propria candidatura.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Rientriamo per l'ultima pagina, quella dedicata allo sport, il calcio. Si torna a parlare del Lecce, ma per l'iniziativa lodevole di Lecce Love.

della violenza sulle donne proprio contro il Monza. Lecce infatti ha reso omaggio alla memoria di Lorena Isceri, originaria di Squinzano, ennesima tragica vittima di femminicidio, facendo entrare sul terreno di gioco delle ragazze del territorio col volto segnato da una mano rossa, simbolo proprio della lotta alla violenza sulle donne. Veniamo invece agli altri campionati. In Serie D, dopo la prima vittoria per il Nardò sul campo dell'Ischia, ne arriva un'altra di notizia meno bella. La Procura federale della FIGC infatti ha ufficializzato l'accordo per il patteggiamento per il procedimento che vedeva coinvolta la società Granata e il suo presidente dell'epoca, Alessio Antico. La vicenda riguarda delle somme non corrisposte entro i limiti di legge a beneficio di 4 ex calciatori meretini. L'accordo verte su diverse sanzioni: 3 mesi di inibizione per Alessio Antico, 2 punti di penalizzazione per il Nardò da scontare nell'attuale campionato. Il Nardò passa quindi da 5 a 3 punti in classifica, al pari di Francavilla Insinni e Brindisi. E chiudiamo con questa notizia. Con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione e si apre quello delle curiosità. Tra un attimo entreremo nel nostro almanacco per scoprire tante curiosità, preziosi consigli sulla giornata odierna, quindi rimanete con noi. Ripartiamo dai grandi classici della musica italiana, in particolare da Vasco Rossi con la sua Luna per te.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
1: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
2: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
2: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Du Juan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
1: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Radio Tutti Frutti, questo è lo spazio dedicato all'almanacco di giornata. Allora andiamo a scoprire le prime curiosità sulla giornata odierna, partendo dal sole che questa mattina è sorto alle 6:33, tramonta invece alle 18:46. La luna sorge alle 16:44 e tramonta alle 2:55 ed è in fase gibbosa crescente, visibile al 73%. Oggi la chiesa ricorda San Maurizio, Candido e Superio e Vittore. Il nome Maurizio, una variante di Mauro, deriva dal greco Mauros, scuro. Mentre andiamo a vedere se sei nato oggi. Nati il 22 settembre, possiedono un'instancabile energia interiore che li spinge ad avviare progetti sempre nuovi. Di solito non mancano mai per portare a termine quello che stanno lavorando, ma subito dopo ne intraprendono uno nuovo senza neanche aver modo di riposarsi. Oggi, 22 settembre, il Car Free Day, la giornata mondiale senza auto, nell'anno più caro per i carburanti. Chi può, quindi, magari sfrutti la bicicletta o altri mezzi. Vediamo invece di chi è la citazione, è quella di Alessandro Morandotti, studioso dell'arte, storico dell'arte e conoscitore della pittura italiana del 600 e 700, la sua citazione è questa: ci sono caratteri che per star bene devono far star male gli altri. E ripartiamo da qui, ripartiamo dalla musica e da un grande successo del 2026, The Bausa con Magnetic, qui su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Diavolo in me, zucchero, sugar fornaciari, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, 8:15, tempo di scoprire il vinile di giornata che abbiamo riservato per voi, ma anche tempo di parlare del mondo dell'auto che sta cambiando. Ciò che non cambia però è l'impegno per la qualità, la trasparenza e la cura per i clienti. Stiamo parlando di Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. E allora smettete di cercare la vostra nuova auto. La trovate da Valmauto. Visitate il sito valmauto.it o andate direttamente da Valmauto. Vi stanno aspettando. Ed ora è il tempo del vinile, stavolta indietro negli anni, sino agli anni 80, esattamente il 1987, quando veniva pubblicata Boys Summertime Love, anche conosciuta come Boys Boys Boys, un brano di Sabrina Salerno, terzo singolo estratto dal suo album di debutto Sabrina. La musica della canzone è stata composta da Matteo Bonsanto e Roberto Rossi, il testo invece porta la firma di Claudio Cecchetto e Malcolm Charlton. Fu il primo brano della cantante ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a spingersi, pensate, fino alla terza posizione in classifica, e noi lo ascoltiamo direttamente su vinile.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

Andiamo a scoprire l'oroscopo di giornata segno per segno. Partiamo con l'Ariete, il lavoro vi sommerge, vi sembra di sentirne il carico sopra la testa. Tenete duro, i vostri colleghi hanno bisogno di voi e anche il capo ha una grande stima. Toro, grazie all'influenza solare oggi il vostro fascino ammalia chiunque. Giocate bene le vostre carte e potrete ottenere quel che più desiderate, non ponetevi limiti. Gemelli, essere precisi è una gran dote, ma non va portata agli eccessi. In questo modo troverete difetti in tutto e tutti, rendendovi anche antipatici. Passiamo invece al Cancro. Non rimproveratevi se non riuscite ad ottenere il risultato sperato. A volte esigete troppo da voi stessi, quindi allentate un po' la morsa. Leone, le stelle dicono che una persona sconosciuta farà breccia nel cuore colpendovi un po' alla sprovvista. Quel muscolo nel vostro torace riprenderà a battere. Vergine, finché la barca va lasciatela andare. Non è la giornata adatta per porsi domande e ipotizzare congetture. Talvolta può essere utile pensare semplicemente che le cose vadano in una certa maniera perché è giusto che vadano così. Bilancia, proteggetevi dalle incomprensioni. Oggi sembra che voi, il mondo circostante, parliate una lingua completamente differente. Trascorrete la giornata con tranquillità. Scorpione, vi sentite ubriachi d'amore, come se al posto del latte stamattina aveste bevuto un elisir magico. Va bene l'euforia, ma mantenetevi ligi ai doveri. Sagittario, il vostro amore viene travolto da onde romantiche e passionali che vi rendono felici e appagati. Questo può costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia. Capricorno, avete energie da vendere, 24 ore vi sembrano poche per sfruttare quest'ondata positiva e fare mille cose differenti. Acquario, il mattino oggi vi ha trovati effervescenti, vi siete svegliati di buon umore, freschi e vitali e non potete che sorridere a questo nuovo giorno. Pesci, la fiducia nel lavoro è raddoppiata da un giorno all'altro e questa è forse la giornata adatta per ottenere le gratificazioni che meritate.

I grandi classici internazionali su Mondo Radio, tra un attimo alziamo il ritmo, ma prima andiamo indietro negli anni per vedere cosa è successo esattamente il 22 settembre con l'accadde oggi. Nel 1792 viene proclamata la prima repubblica francese. 1888 viene pubblicato il primo numero del giornale National Geographic. 1943 allo stremo per mancanza di rifornimenti le truppe italiane a Cefalonia si arrendono ai tedeschi. 1975 la Fiat decide di aumentare i prezzi del proprio listino auto. Lo stesso giorno il presidente americano Gerald Ford è bersaglio di un nuovo attentato a San Francisco. Nel 1988 il presidente della Repubblica Cossiga promulga il decreto con cui viene adottato il nuovo codice di procedura penale. Nel 94 debutta sulla rete televisiva NBC la serie Friends, arriverà poi con grande successo anche in Italia. Tra i nati oggi ritroviamo nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, 1924 la scrittrice Rosamund Pilcher, nel 34 la cantante Ornella Vanoni, 51 il cantante Deep Purple, David Coverdale, nel 57 Nick Cave, anche lui cantante, lo stesso giorno l'ex ciclista Beppe Saronni, nel 58 Joan Jett, cantante, e un altro cantante, Andrea Bocelli, nato lo stesso giorno. Nel 76 il DJ producer Martin Solveig, lo stesso giorno l'ex calciatore Ronaldo il Fenomeno, nel 79 lo scrittore Roberto Saviano. Indietro nel tempo, non troppo, per omaggiare nel giorno del suo 50° compleanno Martin Solveig.

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, poco traffico al momento lungo il tratto della 16 Napoli-Canosa e della 14 Adriatica che attraversa la Puglia. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 7 Ter Salentina tra Fragagnano e Guagnano nelle due direzioni. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra la variante di Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti. Possibili rallentamenti per lavori anche sulla Brindisi-Lecce tra Quinzano e Torchiarolo per la presenza di una riduzione di carreggiata in direzione Brindisi. Sostenuto il traffico in città a Lecce, in coda sulla tangenziale per lavori tra lo svincolo 13A per Gallipoli e lo svincolo 15 Novoli in direzione Brindisi. In città chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione per lavori fino al prossimo 5 ottobre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Pubblicità.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Welcome to

Le ultime curiosità, il nostro ultimo spazio dedicato all'almanacco ci vede scoprire le previsioni meteo per oggi. Oggi tramontana vivace, qualche nuvola al primo mattino, ultimi scrosci sull'alto Adriatico, a seguire prevalentemente sereno. Mar Adriatico mosso, poco mosso al largo e calmo sotto costa allo Ionio. Temperature in leggero calo, le massime saranno sui 27 gradi. Il proverbio dice: chi di speranza vive, disperato muore. Con ironia e rassegnazione esprime un invito all'attesa dei momenti migliori, delle occasioni più favorevoli, che però appaiono decisamente improbabili, lontane e soprattutto indipendenti dalla nostra volontà. È come dire: aspetta e spero, oppure campa cavallo che l'erba cresce. Chiudiamo così con questo proverbio, vi aspettiamo sempre qui su Mondo Radio alle 9:30 per la rassegna stampa. Adesso della buona musica a tenervi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
1: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
1: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
1: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma, in occasione dell'80ª edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Let's go.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ehi! Hey, sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
6: e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberto dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è martedì 22 settembre, 9:30 in punto. Apriamo con le prime pagine di oggi nei quotidiani in edicola. In apertura sul Corriere della Sera le dichiarazioni del presidente Mattarella sulla scuola in Italia, no ai ghetti e sul tetto agli stranieri. Il ministro Valditara rimarca, riguarda anche gli europei. Spazio poi alla rivolta dei media statunitensi contro Trump dopo il bando a CNN politico. Il pool delle TV non seguirà più il presidente. In evidenza anche il caso del 35enne indagato per aver sparato i ladri a Cuneo, ha sparato ben 13 colpi. Sulla Repubblica il titolo è la scuola di Mattarella, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, ha dichiarato il Presidente della Repubblica. Anche la CEI critica il tetto agli stranieri, nessuno venga escluso. Spazio poi alla rivolta dei media statunitensi contro Trump dopo il bando alla CNN e politico. In evidenza anche l'opposizione in Italia con Grillo che attacca Conte, mentre Alleanza Verdi Sinistra afferma al centro-sinistra serve un federatore. In apertura sulla stampa anche qui il messaggio di Mattarella: scuola senza ghetti, integra ed aperta a tutti. Fa eco anche il cardinale Zuppi, nessuno si è escluso. In evidenza anche il caso del 32enne di Cuneo che ha sparato e ucciso uno dei ladri in fuga. In prima pagina anche la decisione della difesa sui militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio. Sul Messaggero la scuola integrazione, il titolo virgolettato con le parole del capo dello Stato Mattarella che rimarca aperta a tutti, intanto il governo va avanti sul tetto agli studenti stranieri. E poi riforma della RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra. Quindi gli sport, sulla Gazzetta si apre con l'Inter su Jed Spence, una freccia in più per Kivula, maxi sosta permetterà all'inglese erede di Dumfries di recuperare per la ripresa del 10 ottobre a Parma. Spazio anche al Milan con Moreira nel mirino di Amorim. In primo piano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, simbolo della grande Inter. Sul Corriere dello Sport Allegri una furia, il titolo d'apertura sulla rabbia del tecnico dopo il 6-0 subito dal Napoli. In primo piano anche il caso arbitrale con Orsato che difende la nuova linea sul VAR. Spazio alla nazionale di Mancini che prepara il ritorno in campo. L'Italia tornerà a vincere. Passiamo invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, battaglia sull'Ilva, il titolo: cordata italiana visita gli impianti del Nord, Semat, l'indotto non paga, sciopero ad oltranza. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia il titolo riguarda la scuola, limiti agli studenti stranieri, in Puglia sono poco più del 4%, si parla dell'annuncio del governo e della polemica politica. Il tetto agli studenti stranieri, Mattarella parla di inclusione, lo leggiamo nell'articolo di Giuseppe Andriani su Quotidiano. Il provvedimento annunciato da Meloni fissa al 30% la presenza massima per classe. Nella regione la quota rimane lontana da quella soglia, mentre il capo dello Stato richiama la scuola al suo ruolo di integrazione e coesione sociale. Veniamo invece alle riflessioni dei dirigenti, non perdiamo di vista i principi di accoglienza, dicono: il confronto tra tetto agli alunni stranieri e divieto di indossare il burka a scuola, tra difficoltà applicative, specificità dei territori e necessità di garantire a tutti il diritto allo studio. L'articolo è a firma Giuseppe Martella. Veniamo a Lecce, occhi sulle strade dalla Ovest alla 101, traffico, incidenti sotto i riflettori per i nuovi autovelox. Parte la ricognizione della prefettura sulle arterie salentine, le amministrazioni dovranno motivare le istanze sulla base dei dati registrati dal 2021 al 2025. Il timing scade il 9 ottobre, l'articolo è di Mattia Chetta. Passiamo invece alla stazione, la lunga attesa è finita, finalmente gli ascensori sono attivi a Lecce, arriva Arrivare ai binari è più facile, leggiamo dal virgolettato dell'articolo di Matteo Bottazzo. Dopo mesi di attesa, da ieri mattina entrano in funzione i tre impianti che collegano il sottopasso con l'atrio e i binari, in uso dalle 4 del mattino sino all'1:30. Investimento di Reti Ferroviarie Italiane da 12 milioni di euro. Ad ottobre, stop al cantiere per il ribaltamento. Non solo spiagge e aperitivi, esplode il turismo culturale. 150.000 sono stati i visitatori nelle chiese a Lecce, sono i numeri di Artwork, i ticket venduti in 3 mesi per luoghi sacri e monumenti, in più 10% rispetto al 2025. L'articolo firma Paolo Conte. Notte di terrore in pronto soccorso a Galatina, un 32enne devasta infissi e arredi, vetri in frantumi, estintori svuotati e tensione. Domenica all'ospedale Santa Caterina Novella, all'alba intervento dei carabinieri della locale stazione, per fortuna non ci sono feriti. Il responsabile è un 32enne che è stato bloccato dai carabinieri. Incendio ad un market a Belli, aperto un mese fa, fiamme all'ingresso, si sospetta la matrice dolosa. Per fortuna il rogo non ha attecchito gli spazi interni del supermercato, ma il danno è comunque consistente. Bus scolastici senza revisione a Novoli, i bambini rimangono a piedi. La situazione è emersa ieri mattina dopo i controlli dei carabinieri, altri 2 mezzi sono rientrati nel deposito. Il sindaco ha ripristinato il servizio e chiesto scusa alle famiglie avviando un'indagine sulle responsabilità. Trovata droga nel borsello in casa, viene arrestato un 17enne trasferito in una comunità di prima accoglienza per minori, in tutto quasi 300 grammi di stupefacenti oltre al materiale per confezionare le dosi. Veniamo alla paziente oncologica senza TAC, niente posto ed è costretta al privato. La donna di 86 anni, operata 3 volte per un carcinoma, si è rivolta senza fortuna al centro unico di prenotazione dell'ASL per l'esame. Il calvario burocratico tra liste d'attesa e difficoltà l'ha costretta a rivolgersi al privato, appunto, per svolgere un TAC. Andiamo allo sport, il calcio, si parla del Lecce, un Lecce costretto a leccarsi le ferite, scrive Michele Tossani su Quotidiano. Vittoria netta del Milan contro un team povero di qualità. A San Siro è stata fin dall'inizio una partita senza storia, giovedì intanto la ripresa ma senza i nazionali, sono 8 i giallorossi convocati in giro per il mondo. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport, quindi va in archivio lo spazio dedicato all'informazione a carattere territoriale. Torneremo ovviamente ad occuparci di questo nei GR delle 12.30, 16.30 alle 20. Per tutte le informazioni potete consultare il sito www.mondoradio.net. Tra poco c'è Giustina, da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
1: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
2: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
1: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
2: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere, secondo la propria coscienza, se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
1: Il calcio comincia il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Tutti frutti.
4: Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

novembre 2026 sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti ritorna un nuovo appuntamento con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Allora sono le 10.06, da notare la temperatura radicalmente diversa, quindi insomma io direi che possiamo anche farci un giro sul portale supermeteo.com per capire come si snoderanno le prossime ore, in modo tale da avere poi il polso della situazione per vari motivi, poi in realtà comunque anche per capire insomma, ecco, già così per farsi un attimino un rapido programmino per i prossimi giorni. Allora, detto questo, quindi partendo da quanto è bella sta rinfrescata fino ad arrivare chiaramente alla musica, a tutte le cose che ci raccontiamo quest'oggi, ecco, siamo qui, partiamo da qua. Kingston Town, ve lo ricordate questo pezzo? Forse va un po' estate in effetti, però insomma diciamo che è molto, molto chill, come dicono quelli giovani e quelli bravi. E allora ci

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Uè, mai visto che è arrivato un nuovo vicino?
6: Ma va, e chi è?
5: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
6: Ah, ma è McDonald's!
5: Che facciamo? Ci andiamo?
6: Per forza, sto già uscendo, ciao!
7: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
8: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Loredana Bertè e la Luna Bus, oggi partiamo così ragazzi, a suon di reggae è arrivata anche un'altra richiesta, laid back sunshine reggae sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti, oggi chill perché è martedì, in fin dei conti il secondo giorno della settimana, via. Però questa sventagliata d'aria fresca mica ci dispiace, vero? Allora vi dico cosa succede da domani, che tra l'altro vi ricorderei che nella notte tra oggi e domani inizia ufficialmente l'autunno, quindi equinozio stanotte. Allora, mercoledì 23 settembre dunque è il primo giorno d'autunno astronomico e ci sarà questo bel vento vivace da nord, aria molto fresca in arrivo, pensate un po'. Quindi il sole e le temperature, il sole c'è, le temperature però sono in calo, quindi con massime comprese tra 19, 23, 24 gradi e all'alba di giovedì le minime sfioreranno i 12-17 gradi, vi ho detto tutto, quindi bella tramontana. Giovedì 24 settembre, giornata che trascorre in maniera tranquilla sino alla prima serata. Nel corso della serata arrivano le velature un po' in aumento, a seguire nuvole sempre più minacciose, tarda notte apporteranno un generale peggioramento con piogge anche a carattere di rovescio, sempre però vento da nord e quindi il weekend calo termico ragazzi, piogge, vento forte. Dimmi se non inizia l'autunno così belle buona all'improvviso, ma proprio la poesia, quindi ci sarà questo secondo impulso di aria fresca che raggiunge le regioni meridionali italiane nel corso del weekend e porta dapprima dei disturbi atmosferici, successivamente un nuovo calo termico che ci farà compagnia per qualche giorno, niente di meno. Quindi ragazzi, peggioramento, venerdì, weekend, beh così è arrivato l'autunno. Nel frattempo, meno male che la musica poi insomma ci aiuta a tenere una stagione nella nostra testa, no? I pezzi che ci piacciono di più, in qualche modo ci conducono in questo mondo tutto intimo nostro in cui magari ci catapultiamo, ci chiudiamo e ci raccogliamo in una stagione ideale che è la stagione del nostro spirito. Per voi qual è? Nella vostra testa qual è la stagione che vi mette pace?

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: E rieccoci, rieccoci. Ti vorrei sollevare questo brano bellissimo con Elisa e Giuliano San Giorgi ed è un pezzo del lontanissimo, ragazzi, 2009. Va bene. Allora, bello, comunque bellissimo, vale sempre la pena ascoltarlo, tra l'altro primo singolo estratto poi dall'album di Elisa Heart. È un brano scritto da Elisa nella musica e nei testi e poi appunto con questo featuring molto molto bello. Chiaramente loro poi si ritroveranno a cantare insieme in altri brani, insomma. Lo sappiamo, anche recentemente in un pezzo assieme a Jovanotti. Insomma, ragazzi, è una solida amicizia e collaborazione tra Giuliano ed Elisa, bellissimo. Allora, adesso andiamo ad ascoltare il disco Esco di Radio proprio sul far delle 10:30, perché lo sapete, il disco Esco di Radio ogni settimana ci accompagna con nuova musica e nuove proposte che vi facciamo noi di Mondo Radio. Arriva Mattune questa settimana con l'Eucasia, questo bel pezzo che sarà in rotazione per tutta la settimana sulle nostre frequenze alle 10:30, alle 15:30 e alle 19:30.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Mattune, l'Eucasia Fit Maddalena e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Allora ragazzi, oggi una certa signora Ornella Vanoni avrebbe compiuto gli anni, se n'è andata insomma prima di poter spegnerle queste candeline, ma se n'è andata comunque ad un'età ragguardevole e soprattutto con una vita veramente ragguardevole, nel senso che lei ha fatto tutto, ha vissuto in piena libertà, credo, ed è bello, insomma, è stato bello anche conoscerla in età adulta, sotto non soltanto la veste di interprete, di cantante, ma proprio come donna. Il fatto che si sia sempre spesa nei racconti, nelle sue interviste, senza tirarsi indietro, con una straordinaria schiettezza e ironia, e straordinaria intelligenza e direi anche umanità. Quindi diciamo che manca insomma una figura come Ornella Vanoni, se n'è andata via il 21 novembre del 2025, quindi fra paio di mesi sarà un anno, no, dalla sua scomparsa. Nasceva a Milano il 22 settembre 1934, quindi insomma avrebbe compiuto quest'anno 92 anni, si è spenta ai 91. E allora noi oggi la vogliamo omaggiare, no, in qualche modo, e partendo dalla voglia e la pazzia, che è questo brano contenuto all'interno di un album pazzesco, con Toquinho, con Vinicius de Moraes, e praticamente diciamo che è un album del 1976, quindi sono 50 anni dall'uscita di questo album, tant'è che arriva appunto una speciale edizione celebrativa per i 50 anni, disponibile da novembre 2026, proprio ad un anno di distanza dalla scomparsa della Vanoni, ed è un'edizione che ci sta tutta, voglio dire, ecco, già bisognerebbe in effetti acquistarle, preordinarla, quasi. Allora cominciamo con questo omaggio alla Vanoni con La voglia, la pazzia. Poi ci sono delle curiosità che riguardano proprio lei e Gino Paoli, anche perché domani sarebbe stato anche il compleanno di Gino Paoli, insomma.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo il tratto della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Bisceglie sulla carreggiata nord. A Bari fino al 27 settembre si sta svolgendo la 89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante. Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere feristico, il comune e l'azienda dei trasporti barese hanno predisposto un piano per gli spostamenti. Oltre alle linee ordinarie sono previsti collegamenti con bus e navetta speciali. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 7 Terza Lentina tra Fagagnano e Guagnano nelle due direzioni. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce, mentre sulla tangenziale si sta in coda tra Novoli e Monterone in direzione Gallipoli per lavori. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
9: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
10: Fantastico! E cos'altro offrite?
9: Anche tenera sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
10: E il montaggio e lo smontaggio?
9: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
11: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
12: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ed era Giorgia con La cura per me. Giorgia continua a stupire perché insomma arriva G più 1 il 16 ottobre, la nuova versione dell'album G. A quasi un anno in realtà dall'uscita dal disco, che è certificato disco d'oro, l'artista appunto Giorgia torna con questo progetto con nuovi brani e versioni live nati anche appunto da tutte le emozioni raccolte durante l'ultimo anno, durante la tournée eccetera. Quindi G più 1 contiene anche le canzoni già presenti in G, compresa La cura per me che abbiamo appena ascoltato, che tra l'altro è certificata questa canzone doppio platino e è arrivata ad oltre 178 milioni di stream globali. E nel progetto ci sarà anche Golpe, che chiaramente è andato molto bene anche in radio, primo posto per la classifica radiofonica, e tra l'altro risulta anche uno dei migliori debutti femminili dell'anno. E quindi ragazzi, insomma, che dire, grande Giorgia. Le ultime tappe saranno appunto a Roma il 24 di settembre, all'Arena di Verona il 28 di settembre per questa per questo tour G La Skol, e a Milano il 3 ottobre all'Unipol Dom. E Giorgia ci piace sempre molto molto molto, le si vuole veramente tanto tanto tanto bene. Bene, abbiamo ricevuto un'altra richiesta quest'oggi, quindi siamo molto contenti di questo. Ci hanno scritto al 380 20 20 029, scriveteci anche voi. Ci hanno scritto: buona giornata a tutti, ciao, sarebbe possibile ascoltare Drag Path dei 21 Pilots? Grazie mille, con faccina sorridente. Ma certo che sì, su Mondo Radio Tutti Frutti questo e altro per voi cari radioascoltatori e cari radioascoltatrici. Allora musica, continuate a mandarci le vostre richieste, mi raccomando.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontra

0: Comprano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
1: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
1: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Torino.
2: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
1: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Successo dopo l'altro.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

tu, de nuevo tu. Allora, 22 settembre 2026, sì, siamo ancora noi, siamo ancora qua, diceva qualcuno, eh già, eccoci. Allora, ma quanti siete che ci state ascoltando in streaming? Che bello, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da molto lontano, tra cui anche dalla Germania, dalla Repubblica Ceca, ciao, dalla Norvegia, ammazzo. Allora, detto questo ragazzi, siamo contentissimi, quindi sappiate che esiste lo streaming ed esiste la app di Mondo Radio Tutti i Frutti, è gratuita, quindi scaricatela sul vostro smartphone così ci portate sempre con voi. Dunque, in queste 11 e 14 di questo 22 settembre, che cosa ci andiamo ad ascoltare? Parliamo di quello che è accaduto qualche giorno fa a Berlino, non solo delle elezioni, va bene, ma parliamo di musica. Gianna Nannini è tornata alla Waldbühne di Berlino dopo 38 anni e si è regalato una notte pazzesca. La storica arena tedesca ha accolto circa 20.000 persone per il concerto che celebra, pensate, i 50 anni di carriera di Gianna Nannini, un sold out pazzesco nella stessa location dove Gianna Nannini aveva suonato nel 1988, quindi insomma diciamo che ha chiuso un cerchio lungo quasi 4 decenni. Grande Gianna Nannini, dice proprio lei dopo lo show: Berlino è la mia città d'elezione, mi sento a casa e quindi essere tornata insomma significa essermi regalato un grande sogno. Sono state veramente 2 ore di grande musica, un grande spettacolo rock sinfonico, perché c'era la sua band affiancata da 70 elementi dell'orchestra sinfonica boema di Praga, e quindi pensate un po' che roba. E chiaramente in scaletta c'erano America, c'era Bello Impossibile, Meravigliosa Creatura, Sei nell'anima, Fotoromanza, e poi insomma c'era anche Meraviglioso Errore, no? L'ultimo brano pubblicato da Gianna Nannini con Bruno Risas e Di Martino, e pensate che ha chiuso la scaletta Un'estate italiana, pensate un po', 20.000 voci che cantavano all'unisono. Quindi 50 anni dopo l'inizio della sua storia musicale, Gianna Nannini ce l'ha, insomma, è sempre un mito. Ascoltiamo Fotoromanza su Mondo Radio Tutti i Frutti, naturalmente cantiamola insieme se potete. Io nel frattempo me la faccio una cantata, quindi anche voi alzate il volume.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. E dove trovo Gesco?
7: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
7: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Esatto, siamo ritornati ad ascoltare l'appuntamento in questa speciale versione con Carmen Consoli e Ornella Vanoni. Cosa accade a cavallo tra questa notte e la mattina di domani, insomma durante questa notte, a cavallo tra il 22 e il 23, ricordiamo 22 settembre sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni, avrebbe compiuto 92 anni, 23 settembre sarebbe stato il compleanno di Gino Paoli, quindi non solo equinozio d'autunno stanotte, ma anche la pubblicazione di Quando ti rivedrò, questo bellissimo brano che è la storia di due persone che si rincontrano e doveva essere un duetto tra Gino Paoli e Ornella Vanoni. Ornella Vanoni purtroppo è venuta a mancare 3 giorni prima di incidere la voce ed ora è cantata da Gino Paoli da solo, perché disse nessuno poteva prendere il suo posto al posto di Ornella Vanoni, ma non c'è nessun'altra voce se non la tromba di Paolo Fresu, quindi immaginate che meraviglia possa essere questo brano. Non vediamo l'ora di ascoltare questo nuovo lavoro e chiaramente insomma questa canzone sarà inclusa nella riedizione della raccolta del 2019 Appunti di un lungo viaggio, che poi verrà pubblicata il 25 settembre, quindi fra qualche giorno. È una storia veramente, no? Lascia forse l'amaro in bocca, ci lascia un po' in sospeso. Però ecco, magari quel sospeso poi è stato recuperato dopo, perché da lì a qualche mese dalla scomparsa della Vanoni se n'è andato anche Gino Paoli e quindi magari si sono rivisti davvero. Anche questo fa parte di quei piccoli misteri che accompagnano l'esistenza umana.

allora abbiamo introdotto dolcemente la questione di nuovo Ed Sheeran, polemicona per la cacciata di Michael Moore dalla sua tournée, il fatto che poi ci siano state innumerevoli defezioni da parte dello staff, delle cose, perché insomma essere cacciati per aver detto dal palco Palestina libera, insomma, significa qualcos'altro, significa, ecco. Allora, lui non ha preso posizione, Ed Sheeran poi dopo ha tentato di mettere una pezza, ma non l'hanno capito tutti, alcuni tipo Boy George sono stati critici nei confronti di coloro che fanno politica sul palco, eccetera eccetera, insomma, si sono schierati, ci sono schieramenti. Cosa succede però effettivamente? Ma quanto sarà costata, si sono chiesta questa cosa ad Ed Sheeran? Allora, centinaia di migliaia di follower persi, biglietti in ribasso, artisti in fuga dal tour, oltre al timore di rischi per la sua incolumità, perché poi, ecco, quando poi fomenti, i pazzi ci sono dappertutto, in ogni ambito, e quindi non sai mai che cosa può succedere. Queste sono le conseguenze di questa vicenda. E lo stesso Ed Sheeran, no, ad un certo punto si è esposto in prima persona, ha detto di aver commesso degli errori, ha spiegato di aver temuto per la sua incolumità, e quindi diciamo che ad un certo punto ha deciso di togliere per una delle date di questo tour a Filadelfia il palco in mezzo al pubblico. Dice: perché non sapevo che tipo di reazioni avrei incontrato. E quindi però, ecco, non è possibile poi stabilire effettivamente, anche in termini di moneta sonante, quanto denaro Ed Sheeran abbia effettivamente perso, però insomma, come il contraccolpo c'è stato, anche se non fosse altro il numero di followers persi. Ok, chi interviene anche in questa vicenda? Intervengono anche in qualche modo i Gorillaz. Interviene Damon Albarn, che prende posizione durante il concerto dei Gorillaz a Orlando in Florida, nel pieno proprio di questa polemica. È successo il 17 di settembre scorso. Damon Albarn ha preso una bandiera palestinese dalle mani di uno spettatore, l'ha sollevata sopra la testa e poi l'ha appoggiata sulle spalle e ha detto: non dimenticatelo mai, mantenete la vostra posizione, non siate neutrali, ha detto rivolgendosi al pubblico. Quindi questo gesto è arrivato pochi giorni dopo la rimozione, appunto, tutto quello che ne è conseguito lo sappiamo, e quindi il collegamento chiaramente tra il gesto di Damon Albarn e quanto successo prima è stato interpretato chiaramente in questo senso dai diversi media, ma il frontman dei Gorillaz insomma non ha nominato direttamente la vicenda. Comunque, i gesti valgono più di mille parole, voglio dire, ecco. Bene, arriva Clint Eastwood, Gorillaz, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Che pezzo, ragazzi, mamma mia.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

meglio di Venditti ha cantato la scuola, non lo so, fatemi voi dei nomi, Giulio Cesare Antonello Venditti, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti in questo 22 settembre 2026, sono le 11.53, martedì mattina, e la scuola, che è iniziata da poco, sta tenendo banco anche nel dibattito politico, nei progetti di questo governo, quindi l'intenzione, lo sappiamo, in questi giorni, insomma, è alla ribalta tutto quello che ha detto Giorgia Meloni, è quella di limitare il numero di studenti stranieri nelle classi, per lo più per ragioni politiche si potrebbe dire, e tuttavia questa intenzione rischia di scontrarsi con un elemento apparentemente banale però molto concreto, e cioè che in certe scuole ci sono più bambini e ragazzi con origini straniere perché con le loro famiglie abitano lì vicino, cioè nel senso non c'è ancora un decreto legge, quindi non si sa esattamente come il governo punti ad introdurre questo limite di stranieri per classe, però insomma diciamo che non è proprio semplice attuarlo, e a spiegare questa cosa intervengono proprio i presidi. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, dice che un limite di questo tipo può anche essere, diciamo, condivisibile dal punto di vista della didattica, perché la questione, no, linguistica, eccetera. Però ci sarebbero delle conseguenze da affrontare, dice il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Se gli studenti vanno nella scuola più vicina a dove vivono, cosa bisogna fare? Mandarli via? Quindi per lui e vari dirigenti scolastici sarebbe questa la difficoltà principale da gestire, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie, però non è l'unica. Diciamo che chiaramente è una, così, un'affermazione, un intendimento, un programma presentato in modo vago ancora, no? E quindi diciamo che fissare per legge la percentuale di studenti stranieri che non conoscono bene l'italiano ammissibile in ogni classe, questa sarebbe l'idea, però non è chiaro come sarebbe verificata la loro conoscenza, chi dovrebbe verificare la conoscenza della lingua degli studenti stranieri per classe, non è un requisito al momento dell'iscrizione questa cosa, diciamo che ecco, si inserisce in una serie di provvedimenti che vogliono essere presi. Dopodiché in Italia un limite agli studenti stranieri esiste già del 30%, stabilito da una circolare addirittura del 2010, quando era ministra dell'istruzione una certa Maria Stella Gelmini, però questo limite non è vincolante, in realtà ci sono varie deroghe, quindi allora chiaramente la situazione è più complicata di quanto noi possiamo tentare di spiegarla adesso. Bisogna sempre approfondire, c'è un bell'articolo del Post che ripercorre un po' e delinea quelle che sono le regole esistenti all'interno delle quali si dovrebbe muovere questo nuovo provvedimento, e quindi contestualizza un po', che non fa mai male il contesto, e per cercare di capire insomma quali sono le intenzioni, come si possono, come vogliono muoversi, ma soprattutto come funziona adesso la scuola, perché poi si deve partire da questo.

E rieccoci, rieccoci. Dicevamo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa notizia di ieri, ha fatto un discorso di inaugurazione dell'anno scolastico alla scuola Sergio Marchionne di Amatrice, ricostruita dopo il terremoto. Sono passati 10 anni. Allora, non ha nominato il governo, non ha citato direttamente la recente proposta avanzata da Giorgia Meloni, però diversi passaggi del suo intervento sono sembrati un riferimento piuttosto chiaro all'intenzione annunciata domenica da Giorgia Meloni di voler limitare il numero di studenti stranieri nelle classi, che appunto, lo abbiamo detto poco fa, ancora la proposta non è stata formalizzata, è difficile da attuare, tra l'altro anche per ragioni elettorali, quindi insomma tra le tante cose. Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, ha detto che la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. Ha aggiunto che la scuola non deve formare ghetti e alzare le barriere, e che la scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione sul diritto allo studio. Quindi a queste parole è partito l'applauso. Poi ha insistito anche ancora nel suo discorso sulle grandi e veloci trasformazioni che stanno modificando il contesto sociale italiano. Ha aggiunto che ritiene che questo cambiamento non deve essere ostacolato, non deve essere neanche temuto, non bisogna aver paura, ma questo cambiamento deve essere orientato con garanzia al primato della persona. E bisogna ritenere che un compito fondamentale della scuola sia promuovere cultura e dialogo tra le persone. E qualcuno potrebbe chiudere, chiosare: ho detto tutto. Insomma, ecco, Mattarella ha detto tutto dal mio punto di vista. Comunque, niente, è così che vanno le cose. Nel frattempo noi si riceve ancora richieste in musica, fra poco apriamo la parentesi richieste. Ma io in tutto ciò, quando leggo queste cose, poi ascolto quello

le boutade che vengono così lanciate, nella speranza che lo siano boutade, perché se sono cose serie peggio mi sento, da chiunque occupi un ruolo di responsabilità in questa nostra Italia, veramente non so a che santo votarmi. Quindi ogni tanto mi parte il Pino Daniele che in me con iso pazzo. Sulla frequenza di Mondo Radio, tutti frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
1: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
1: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
2: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto dai ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
1: Lo sport e il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 apriremo il nostro GR locale con un nuovo arresto nel Basso Salento per spaccio di stupefacenti. Passeremo poi alle aggressioni in carcere, due quelle avvenute nelle ultime ore a Borgo San Nicola, ed ancora altri fatti di cronaca. L'attualità con l'appello del Comitato Incendi dopo l'incendio avvenuto all'Aquile oltre 20 giorni fa. In chiusura, news dal mondo e lo sport.

0: notato cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
2: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
1: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Richiede

Luca, ciao ragazzi, grazie per essere all'ascolto come sempre, nostri affezionatissimi. Allora, adesso un piccolo pensiero per voi, un piccolo grande pensiero, lo rivolge Valmauto. Ogni giorno dovete scegliere come muovervi: benzina, ibrido, GPL, diesel elettrico, e la confusione adesso regna sovrana. E allora prendiamo un attimo di respiro, perché dobbiamo essere consapevoli di una cosa, che non esiste l'auto perfetta, però da Valmauto a Tricase esiste l'auto perfetta per voi. La trovate solo lì, da Valmauto a Tricase, perché da Valmauto trovate assortimento di auto di tutte le marche e modelli, affidabilità con il miglior usato aziendale, convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smettete di girare, perché la vostra nuova auto la trovate da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamatelo 08 33 54 40 00. Benissimo, abbiamo ricevuto, vi dicevo, un'altra richiesta, quindi insomma ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi in maniera mirabile, oserei dire davvero mirabile, perché arrivano i Guns N' Roses con Knocking on Heaven's Door sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente, che ve lo dico a fare. Va bene, alzate il volume, fra poco ci risentiremo per i saluti, quindi restate

0: Pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
6: Ma va, e chi è?
5: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
6: Ah, ma è McDonald's!
5: Che facciamo? Ci andiamo?
6: Per forza, sto già uscendo, ciao!
7: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.

0: eccoci.
1: E siamo in chiusura, ragazzi, ci dobbiamo salutare, fra poco arriva chiaramente l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto, quindi mi raccomando, non perdete l'opportunità di essere aggiornati in tempo reale su quello che succede nel nostro Salento. Dunque, io che sono la vostra Giustina, chiaramente vi do appuntamento domani mattina. Come sempre siamo qui con il Buongiorno Salento per intrattenervi, deliziarvi, sollazzarvi, farvi riflettere, farvi passare un attimino un momento di svago con le nostre proposte musicali, darvi l'opportunità di personalizzare in musica la vostra mattinata, di renderla più speciale, più opportuna, insomma, che dire, ragazzi, un abbraccio a tutti e a tutti, ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberta dalla redazione. È stato nuovamente arrestato un 49enne di Alessano, già accusato di spaccio di droga insieme alla sua convivente, una 33enne del luogo. I carabinieri, dopo una perquisizione, hanno sequestrato 109 grammi di stupefacenti tra cocaina, crack e marijuana. L'uomo era già stato arrestato 20 giorni fa dai carabinieri del NORM di Tricase per detenzione ai fini di spaccio. In quell'occasione furono sequestrati pochi grammi e una volta giudicato per direttissima aveva patteggiato una pena di 8 mesi con una multa di 1.000 euro. Adesso, dopo l'ultimo episodio, è finito in carcere a Borgo San Nicola insieme alla convivente in attesa dell'interrogatorio di convalida. Sono stati scagionati 3 poliziotti in servizio nel reparto anticrimine della questura di Lecce, finiti sotto inchiesta con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del 48enne Stefano Urso, avvenuta il 10 dicembre scorso in un'abitazione di Presicce Acquarica. Le cause del decesso sarebbero infatti riconducibili a un overdose e le ferite riportate dalla vittima alle mani risulterebbero compatibili con un'azione di contenimento della polizia, che però avrebbe allentato le manette ai polsi non appena l'uomo si è accasciato a terra. Ecco perché il pubblico ministero ha avanzato richiesta di archiviazione. A cedere la cocaina che avrebbe portato l'uomo alla morte invece sarebbe un altro soggetto terzo mai identificato. 2 agenti di polizia penitenziaria hanno riportato ferite in 2 diverse aggressioni avvenute ieri nella casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Lo denuncia la segreteria regionale del Comitato Nazionale Polizia Penitenziaria. In particolare, fa sapere il sindacato, un sovrintendente sarebbe stato preso a morsi da un detenuto straniero con problemi psichiatrici, riportando 10 giorni di prognosi. L'altra aggressione ai danni di un assistente di polizia penitenziaria si è verificata nel reparto colloqui da parte di un detenuto di origini campane, che ha provocato all'agente scoriazioni, un trauma cervicale con oltre 10 giorni di prognosi. Il sindacato pone quindi nuovamente l'attenzione sulla necessità che i detenuti psichiatrici vengano ristretti in strutture specializzate. Un incidente tra 2 auto si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli all'altezza di San Nicola, nei pressi dello svincolo con la statale 274. Nell'impatto sono state coinvolte 2 auto, una Mercedes e una Fiat Punto, quest'ultima con 5 persone a bordo, tra cui una donna di 90 anni. Sul luogo sono intervenuti operatori e mezzi del 118. 3 feriti, tra cui l'anziana, sono stati trasportati in ospedale a Lecce, gli altri 2 invece a Casarano. Le condizioni fortunatamente non destano preoccupazione. Oltre 279 grammi di marijuana e hashish, un bilancino di precisione e buste per il confezionamento, e quanto gli agenti di polizia hanno sequestrato un 17enne fermato sabato a Lecce e poi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato dalle volanti dopo aver cambiato direzione alla vista delle pattuglie. Una volta perquisito, gli sono stati trovati addosso 30 grammi di hashish e 34 di marijuana. Il resto della droga era in casa, dove la polizia ha trovato anche il materiale per confezionare le dosi. Il minorenne è stato quindi arrestato e trasferito in una comunità per minori. 6 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti di 2 donne con cui aveva avuto una relazione. La condanna inflitta dal giudice per udienza preliminare del Tribunale di Lecce a un uomo di 30 anni originario del Marocco ma residente a Taviano, attualmente detenuto in carcere. Secondo l'accusa, la prima, una 25enne, sarebbe stata sottoposta a ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica nel corso della convivenza, analoga alla dinamica contestata nei confronti della seconda vittima, che in un caso sarebbe stata picchiata selvaggiamente. Questa è la ricostruzione accusatoria che ha portato l'uomo, dopo il processo in abbreviato, alla condanna a 6 anni. Voltiamo pagina e torniamo al disastroso incendio avvenuto nell'impianto Ecotecnica di L'Equile 20 giorni fa. Nell'attesa di avere una prima indicazione di ARPA sulla quantità di diossine emesse nell'aria, ad intervenire il Comitato Prevenzione Incendi Salento. Ai nostri microfoni il presidente Emanuele Larini.
2: sostanzialmente sono passati 20 giorni e ancora non sappiamo bene di che cosa stiamo andando incontro. Nello stesso periodo in Campania, ad Airola, una stessa isola ecologica, un stesso impianto ha preso fuoco e in 48 ore ARPA ha emanato i primi risultati. In questo caso all'Equile ancora non sappiamo niente e i cittadini, noi come comitato che rappresentiamo i cittadini, siamo preoccupati della sicurezza che viviamo, e sia anche per il fatto che ci sono contadini, allevatori che vivono della terra, e rimanere nell'incertezza giornaliera crea tutto questo squilibrio, molta paura e molta incertezza. Quindi l'appello che abbiamo rivolto alle istituzioni è di trasparenza e di attenzione nei confronti della cittadinanza che ancora non sa qual è la situazione reale dei fatti.
1: Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Ascoltiamo il contributo di Marco Grassi.
3: L'escalation degli attacchi dei ribelli di Ansarallah nello Yemen porta l'Italia a rivedere la disposizione dei propri contingenti militari nel Golfo. A Palazzo Chigi si è riunito il vertice di sicurezza con Intelligence, Difesa e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per esaminare l'ultimo rapporto sui rischi per i militari italiani. Sul tavolo anche l'attacco alla base saudita di Taif, nel quale è stato distrutto un caccia italiano. In corso valutazioni sulla presenza italiana nell'area, con priorità alla sicurezza del personale. L'ipotesi al momento più concreta non sarebbe un ritiro, ma una ridislocazione dei militari verso aree considerate più sicure, anche all'interno della stessa Arabia Saudita. Resterebbe comunque garantita la continuità delle missioni internazionali alle quali l'Italia partecipa. Particolare attenzione è rivolta alla Task Force Arabia, schierata nella base King Fahd, finita nel mirino degli attacchi yemeniti. Dopo la distruzione di un Eurofighter sono in corso spostamenti e verifiche per i tre caccia rimasti operativi, così come per il velivolo radar Gulfstream Kaev.
1: Veniamo invece alle iniziative. L'Unione Sportiva Lecce entra nel calendario di Salento in Tasca. La nuova edizione è dedicata ai giallorossi, come ci conferma ai nostri microfoni il direttore del settimanale Nicola Ricci.
4: Il titolo è comunque un incitamento, come sempre, parafrasando e ricordando un celebre successo di Lucio Battisti, Il mio canto libero sei tu, e quindi riferito a Lecce, che poi viene spinto a non mollare mai, perché deve essere come sempre una delle caratteristiche principali della nostra squadra, quella di non mollare mai, di non arrendersi e di lottare fino alla fine di ogni partita. Il calendario è un po' un mix, come è stato anche nelle edizioni precedenti, di sport sicuramente, con l'elenco delle varie partite, delle varie feste locali e nazionali, e anche delle vignette umoristiche che rappresentano più o meno usi e costumi di quelle che sono le tradizioni di volta in volta, e anche con gli avversari di turno, primo fra tutti come sempre i Galletti a 150 km di distanza, e poi tutto il resto, passando la pizzica e comunque in ogni caso quelle che sono appunto le nostre tradizioni. In copertina c'è, diciamo, il presidente Sticchi Damiani insieme al nuovo responsabile della tecnica Trinchiera, dall'altra parte il di Francesco che brinda così con un bicchiere di carta, ma è appunto una cosa goliardica, allegra, e sullo sfondo il sedile giallo-rosso, una foto della curva che dice proprio all'attacco Lecce.
1: Chiudiamo infine con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Un bilancio incoraggiante su cui programmare il futuro e il percorso di questa stagione. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ritorna ai box di questa lunga sosta di campionato e fa la sua riflessione su queste prime 5 giornate del torneo di Serie A. I giallorossi sono con il segno più in classifica, come l'Inter, ossia più 4 punti rispetto alle prime 5 giornate dello scorso campionato. Ora i salentini, grazie alle 2 vittorie contro Venezia e Monza e alle 3 sconfitte contro Roma, Cagliari e Milan, si ritrovano con 6 punti pesantissimi perché arrivati negli scontri diretti, e si ritrovano a gestire un vantaggio di 4 punti sulla zona retrocessione e circa 4 punti di ritardo dalla zona Europa. Ma l'obiettivo rimane sempre quello di conquistare la permanenza all'ultimo minuto dell'ultima giornata.
1: Con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
1: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
2: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
1: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
2: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000

0: per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti, con una flessione del 30,77%.
1: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Juan Mir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Pubblicità.
2: Vado, ma dove vado?
1: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo il tratto della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Bisceglie sulla carreggiata nord. A Bari fino al 27 settembre si sta svolgendo la 89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante. Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere feristico, il comune e l'azienda dei trasporti barese hanno predisposto un piano per gli spostamenti. Oltre alle linee ordinarie sono previsti collegamenti con bus e navetta speciali. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 7 Terza Lentina tra Fagagnano e Guagnano nelle due direzioni. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce, mentre sulla tangenziale si sta in coda tra Novoli e Monteroni in direzione Gallipoli per lavori. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
1: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
2: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
1: Ha confessato il ventenne di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
2: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
1: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Flashback to the music of yesterday.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Questa è Mondo Radio. La tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuova Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri, offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660 cm3 di cilindrata esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Mondo Radio tutti frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
1: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte è una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
2: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
1: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
2: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
1: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW

0: Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.

Eccoci qui allora, cari ragazzuoli, pronti a tenerci compagnia sino alle ore 18 e quindi mi raccomando, belli carichi, avete segnato l'appuntamento? Ormai ve l'ho detto, nuovo orario 15-18, ben 3 ore da trascorrere insieme, cos'altro dire? Beh, ragazzi, oggi è tramontana, ve ne siete accorti? Questo venticello che per alcuni aspetti quando prendi la strada buona, altro che venticello, è una bufera, te porta via. Però l'aria è fresca, si respira bene, si sta benissimo e, come si dice, speriamo che duri. Allora, una cosa che inizia sicuro al 100% adesso è il pomeriggio tutti frutti e oggi iniziamo così.

Offenbach, così si dice, così Offenbach, per poter stare proprio a sottolineare, insieme a Norma e Jean Marti. Questa era la loro Overdrive all'interno del pomeriggio Tutti Frutti, insieme al sottoscritto Carlo Aprile, che vi saluta, vi dice buon pomeriggio, mi raccomando, godiamo il tempo, la voglia di stare insieme, soprattutto la grande bella musica. E senti un po' chi arriva. Gloria Gaynor, questa è la sua stupenda Richard.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

0: Temptation, uno dei brani che regge portati in auge dal nostro Adriano Celentano, questa era la sua cover. Allora ragazzi, rimanete sintonizzati con noi perché adesso dobbiamo lasciare lo spazio al disco Esco di Radio, ma subito dopo c'è una novità, vi devo presentare un disco novità, quindi ascoltiamo il disco Esco di Radio e subito dopo ho una novità per voi.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Nettune, quindi, con il suo disco Esco di Radio, vi ricordo ancora altri due appuntamenti, uno alle 17.30 e l'altro alle 19.30. E adesso, come avevo annunciato in precedenza, cari ragazzi, un disco novità, lui è Luca De, o meglio, il brano è di Luca De Benedettis, il titolo è Oasis in My Heart.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tenda sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

ormai lo ripetiamo spesso e volentieri ogni volta che ascoltiamo un suo brano, praticamente cioè, ha cambiato totalmente il suo modo di essere artista, venendo fuori con dei brani veramente di un certo spessore. Quindi veramente tanti tanti tanti complimenti. Noi intanto siamo giunti in questo istante alle 15:48 e adesso c'è lui, il nostro Tiziano Nazionale, la sua

Tiziano Ferro, quindi, con la sua Sere Nere. Allora, ragazzi, volevo parlarvi di questo studio che è stato fatto. Voi lo sapete, ogni tanto ci sono degli scienziati che partono e dicono: ehi, bah, studiamo, e cominciano a fare degli studi. Allora, hanno studiato come mai le discoteche stanno morendo, cioè i giovani non vogliono più uscire la sera. Pensate a Berlino, San Paolo, New York, i club si stanno svuotando, ma non è una crisi economica, più tra più è un risveglio. Infatti la generazione Z non odia la festa, odia solo ciò che la festa è diventata: un teatro dell'ego, fuga emozionale e postumi mentali. Fingere connessioni, parlare di niente, bere fino a dimenticare chi sei. Il discorso vuoto ormai stanca. Mentre alcuni vivono ancora per il venerdì, altri si svegliano alle 5 del mattino di sabato, con la mente affiatata e il corpo in missione, pronto a fare dello sport. Il nuovo lusso, infatti, è, pensate un po', dormire presto, leggere prima di dormire, idratare il corpo, svegliarsi con chiarezza, prendersi cura del fisico e della concentrazione. E a quanto pare i dati di questo studio non mentono. Infatti il 52% dei giovani preferisce restare a casa il sabato sera, il 61% vuole ridurre l'alcol, la nuova generazione vuole soprattutto potere mentale. C'è mentale, non è la fine della festa, è la fine dell'anestesia collettiva ed è appunto l'inizio di una nuova era dove chiarezza, focus e disciplina sono il nuovo status. Quindi, cari ragazzuoli, che ve lo dico a fa? Le cose cambiano e speriamo che cambi.

0: you love if you feel like this.
1: Fallaré contigo, yo quiero envejecer.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano.

0: segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
1: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
0: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
0: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
1: Lo sport. Con il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: investigatori le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.
1: Lake Washington Boulevard, i Pinguini Tattici Nucleari, anche loro stanno venendo fuori, ragazzi, con quelli che sono altri nuovi brani e altri nuovi dischi. Quindi mi raccomando, seguiamoli. Piccolo break per noi e poi state attenti, perché stanno per arrivare quelle che sono le prime novità alle quali vi avevo abituato all'inizio, e adesso insomma cercheremo di riportare avanti questa buona abitudine.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

signore e signori, alle 16:11 all'interno del pomeriggio Tutti Frutti, e ve l'avevo detto, insomma, voi lo sapete, vi ho sempre abituato a regalarvi quelle che sono alcune chicche che vado a trovare in giro nel web, in quelli che sono anche i nostri archivi, dappertutto, mi piace. Vi ricordate quando c'erano i famosi topi di biblioteca, cioè che andavano dentro ai libri a cercare, a fare? Beh, io lo faccio con la musica, perché mi piace andare a cercare cose, io le definisco strane, che non è che vanno in rotazione tanto in radio, anzi quasi mai, però noi di Mondo Radio lo facciamo, e lo facciamo molto molto molto volentieri. Quindi, signore e signori, direttamente dal Groove Monkey, On The Road Again, questa è Against All Odds, che non è quella di Phil Collins o dei Genesis, ma senti un po' che arriva tutta per voi.

0: cerchi un altro radio con il tastino, niente. Mondo Radio Tutti Frutti, nient'altro. Senti un po'.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

tra Alessandro Amoroso. Adesso, cari ragazzuoli, sto per presentarvi un brano, a me piace tantissimo, anzi vorrei veramente tanto andare a vedere un suo concerto, chissà, forse questo desiderio prima o poi riuscirò ad avverarlo. Però vi devo dire la verità, da una stima fatta, da una classifica fatta, è il cantante, produttore, DJ, chiamatelo come volete, però quello che ha guadagnato più di tutti, il numero uno, cioè in un anno, signori, vi dirò adesso la cifra che ha fatto in un anno costui. Allora, stiamo parlando di The Weeknd, che in un solo anno ha guadagnato 290 milioni di dollari. Ve lo dico di nuovo, 290 milioni di dollari in un solo anno.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Roberta dalla redazione. Si spacciava per ginecologo per effettuare visite in videochiamata e adesso è finito a processo. Diceva di essere del counseling center dell'ospedale di Tricase ed era in possesso di numerosi dati privati come la data di nascita, l'indirizzo e i particolari della situazione clinica delle vittime. Così le donne si fidavano e inviavano foto intime per una valutazione. Una ricerca sul web e successive chiamate all'ospedale hanno svelato la falsa identità dell'uomo. Arrestato, adesso è finito a processo. Si tratta di Salvatore Sisto Urgo, 44enne originario di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Le vittime sono complessivamente 18, 16 delle quali residenti in provincia di Lecce tra i 20 e i 40 anni. Nella giornata di oggi il giudice per udienza preliminare del tribunale ha rinviato a giudizio il finto medico con le accuse di tentata violenza sessuale, usurpazione di funzione pubblica e trattamento illecito. Cito dei dati. È stato nuovamente arrestato un 49enne di Alessano, già accusato di spaccio di droga insieme alla sua convivente, una 33enne del luogo. I carabinieri, dopo una perquisizione, hanno sequestrato 109 grammi di stupefacenti tra cocaina, crack e marijuana. L'uomo era già stato arrestato 20 giorni fa dai carabinieri del NORM di Tricase per detenzione ai fini di spaccio. In quell'occasione furono sequestrati pochi grammi e, una volta giudicato per direttissima, aveva patteggiato una pena di 8 mesi con una multa di 1.000 euro. Adesso, dopo l'ultimo episodio, è finito in carcere a Borgo San Nicola insieme alla convivente in attesa dell'interrogatorio di convalida. Sono stati scagionati 3 poliziotti in servizio nel reparto anticrimine della questura di Lecce, finiti sotto inchiesta con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del 48enne Stefano Urso, avvenuta il 10 dicembre scorso in un'abitazione di Presicce Acquarica. Le cause del decesso sarebbero infatti riconducibili a un overdose e le ferite riportate dalla vittima alle mani risulterebbero compatibili con un'azione di contenimento della polizia, che però avrebbe allentato le manette ai polsi non appena l'uomo si è accasciato a terra. Ecco perché il pubblico ministero ha avanzato richiesta di archiviazione. A cedere la cocaina che avrebbe portato l'uomo alla morte invece sarebbe un altro soggetto terzo mai identificato. Un incidente tra 2 auto si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli all'altezza di San Nicola, nei pressi dello svincolo con la statale 274. Nell'impatto sono state coinvolte 2 auto, una Mercedes e una Fiat Punto, quest'ultima con 5 persone a bordo, tra cui una donna di 90 anni. Sul luogo sono intervenuti operatori e mezzi del 118. 3 feriti, tra cui l'anziana, sono stati trasportati in ospedale a Lecce, gli altri 2 invece a Casarano. Le condizioni fortunatamente non destano preoccupazione. Oltre 279 grammi di marijuana e hashish, un bilancino di precisione e buste per il confezionamento è quanto gli agenti di polizia hanno sequestrato un 17enne fermato sabato a Lecce e poi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato dalle volanti dopo aver cambiato direzione alla vista delle pattuglie. Una volta perquisito, gli sono stati trovati addosso 30 grammi di hashish e 34 di marijuana. Il resto della droga era in casa, dove la polizia ha trovato anche il materiale per confezionare le dosi. Il minorenne è stato quindi arrestato e trasferito in una comunità per minori. 6 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti di 2 donne con cui aveva avuto una relazione. La condanna inflitta dal giudice per udienza preliminare del Tribunale di Lecce a un uomo di 30 anni originario del Marocco ma residente a Taviano, attualmente detenuto in carcere. Secondo l'accusa, la prima, una 25enne, sarebbe stata sottoposta a ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica nel corso della convivenza, analoga alla dinamica contestata nei confronti della seconda vittima, che in un caso sarebbe stata picchiata selvaggiamente. Questa è la ricostruzione accusatoria che ha portato l'uomo, dopo il processo in abbreviato, alla condanna a 6 anni. Voltiamo pagina e torniamo al disastroso incendio avvenuto nell'impianto Ecotecnica di L'Equile 20 giorni fa. Nell'attesa di avere una prima indicazione di ARPA sulla quantità di diossine emesse nell'aria, ad intervenire il Comitato Prevenzione Incendi Salento. Ai nostri microfoni il presidente Emanuele Larini.
2: sostanzialmente sono passati 20 giorni e ancora non sappiamo bene di che cosa stiamo andando incontro. Nello stesso periodo in Campania, ad Airola, una stessa isola ecologica, un stesso impianto ha preso fuoco e in 48 ore ARPA ha emanato i primi risultati. In questo caso all'Equile ancora non sappiamo niente e i cittadini, noi come comitato che rappresentiamo i cittadini, siamo preoccupati della sicurezza che viviamo, e sia anche per il fatto che ci sono contadini, allevatori che vivono della terra, e rimanere nell'incertezza giornaliera crea tutto questo squilibrio, molta paura e molta incertezza. Quindi l'appello che abbiamo rivolto all'istituzione è di trasparenza e di attenzione nei confronti della cittadinanza che ancora non sa qual è la situazione reale dei fatti.
1: Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Ascoltiamo il contributo di Marco Grassi.
3: L'escalation degli attacchi dei ribelli di Ansarallah nello Yemen porta l'Italia a rivedere la disposizione dei propri contingenti militari nel Golfo. A Palazzo Chigi si è riunito il vertice di sicurezza con Intelligence, Difesa e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per esaminare l'ultimo rapporto sui rischi per i militari italiani. Sul tavolo anche l'attacco alla base saudita di Taif, nel quale è stato distrutto un caccia italiano. In corso valutazioni sulla presenza italiana nell'area, con priorità alla sicurezza del personale. L'ipotesi al momento più concreta non sarebbe un ritiro, ma una ridislocazione dei militari verso aree considerate più sicure, anche all'interno della stessa Arabia Saudita. Resterebbe comunque garantita la continuità delle missioni internazionali alle quali l'Italia partecipa. Particolare attenzione è rivolta alla Task Force Arabia, schierata nella base King Fahd, finita nel mirino degli attacchi yemeniti. Dopo la distruzione di un Eurofighter sono in corso spostamenti e verifiche per i tre caccia rimasti operativi, così come per il velivolo radar Gulfstream Kaev.
1: Veniamo invece alle iniziative. L'Unione Sportiva Lecce entra nel calendario di Salento in Tasca. La nuova edizione è dedicata ai giallorossi, come ci conferma ai nostri microfoni il direttore del settimanale Nicola Ricci.
4: Il titolo è comunque un incitamento, come sempre, parafrasando e ricordando un celebre successo di Lucio Battisti, Il mio canto libero sei tu, e quindi riferito a Lecce, che poi viene spinto a non mollare mai, perché deve essere come sempre una delle caratteristiche principali della nostra squadra, quella di non mollare mai, di non arrendersi e di lottare fino alla fine di ogni partita. Il calendario è un po' un mix, come è stato anche nelle edizioni precedenti, di sport sicuramente, con l'elenco delle varie partite, delle varie feste locali e nazionali, e anche delle vignette umoristiche che rappresentano più o meno usi e costumi di quelle che sono le tradizioni di volta in volta, e anche con gli avversari di turno, primo fra tutti come sempre i Galletti a 150 km di distanza, e poi tutto il resto passando la pizzica e comunque in ogni caso quelle che sono appunto le nostre tradizioni. In copertina c'è, diciamo, il presidente Sticchi Damiani insieme al nuovo responsabile della tecnica trinchiera, dall'altra parte un mister di Francesco che brinda così con un bicchiere di carta, ma è appunto una cosa goliardica, allegra, e sullo sfondo il sedile giallo-rosso, una foto della curva che dice proprio all'attacco Lecce.
1: Chiudiamo infine con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Un bilancio incoraggiante su cui programmare il futuro e il percorso di questa stagione. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ritorna ai box di questa lunga sosta di campionato e fa la sua riflessione su queste prime 5 giornate del torneo di Serie A. I giallorossi sono con il segno più in classifica, come l'Inter, ossia più 4 punti rispetto alle prime 5 giornate dello scorso campionato. Ora i salentini, grazie alle 2 vittorie contro Venezia e Monza e alle 3 sconfitte contro Roma, Cagliari e Milan, si ritrovano con 6 punti pesantissimi perché arrivati negli scontri diretti, e si ritrovano a gestire un vantaggio di 4 punti sulla zona retrocessione e circa 4 punti di ritardo dalla zona Europa. Ma l'obiettivo rimane sempre quello di conquistare la permanenza all'ultimo minuto dell'ultima giornata.
1: Con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni. Pubblicità.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la micro ventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
10: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
12: Ma va, e chi è?
11: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
12: Ah, ma è McDonald's!
11: Che facciamo? Ci andiamo?
12: Per forza, sto già uscendo, ciao!
13: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.

0: questa è la loro Zombie. Allora, 16:47 ragazzi, e vi ricordo che andremo avanti con il pomeriggio tutti i frutti fino alle 18, quando poi passeremo il testimone della ottima musica da ascoltare al nostro Francesco Martella fino alle 20 con la sua Music Box. Ora Marco Mengoni, Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Giorgio Tonacci con la sua You and Me, il suo ultimo singolo, e devo dire insomma che è ritornato alla grande, perché il classico Giorgio Tonacci, quello che se lo si riconosce immediatamente, al di là veramente del discorso voce, ma anche da quella che è la musica che ha caratterizzato la maggior parte dei suoi brani. Quindi veramente tanti complimenti al nostro Biagio Nazionale, ormai lo possiamo tranquillamente definire così. 16:55 ragazzi, c'è Harry Styles, America's Girl.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino

0: dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq, nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
1: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
0: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
0: Lo sport con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026. In programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
1: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

dire. Noi siamo giunti alle 17.12 in questo istante, vi ricordo alle 18 il nostro Francesco Martella con la sua Music Box, e noi adesso, beh, ci affidiamo a lei, Dua Lipa, e questa è la sua

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Pomeriggio tutti frutti, chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

balla balla ballerino. Allora ci siamo, ci avviciniamo quasi a quello che è la fine del tempo a mia disposizione, ma ancora, cari ragazzuoli, riusciamo ad ascoltare qualche altro brano, così come il prossimo, ve li ricordate? Colonna sonora direttamente dell'omonimo film, questa è, o meglio, la canzone è Some Stupid, con Robbie Williams e Nicole Kidman all'interno poi anche del film, fatto da lei, da Nicole Kidman. Senti un po'.

intanto mi metto lì, mi ascolto la base perché mi piace, devo dire la verità, mi piace. 17.35 cari ragazzi, quindi ricordatevi, segnatevi in agenda anche quello che sarà l'appuntamento di domani, 15.18 con il sottoscritto, e adesso loro ne hanno fatto di strada, dire che ne faranno ancora tanta non so se potrebbe essere un azzardo, però che ne faranno sì, si può tranquillamente dire. Signore e signori,

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce e io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

0: libro siete?
1: Edoardo Bennato, era la sua simpaticissima Nisida. Noi siamo giunti alle 17.47, ragazzi, ci avviciniamo a quello che è il nostro traguardo di oggi, ma ci facciamo accompagnare anche da lei, ci mancherebbe altro. Senti, mamma mia, che pomeriggio, ragazzi, che pomeriggio. Tina Turner, I don't want

Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, a chiudere l'appuntamento del pomeriggio Tutti i Frutti di oggi. Io vi lascio con i Verve, la loro stupenda Like a Man, e vi do chiaramente appuntamento a domani pomeriggio già dalle 15. Come dico sempre, cari ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Un bacio dal vostro Carlo Brilli.

ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
0: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
1: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
0: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
1: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 chilometri in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: hit radio station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

0: frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Cambia tempo,
1: Sanchez,
0: gol di Rago,
2: tiro, terza linea del ramo, la Ena.
0: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.
4: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: più.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai.

0: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
0: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
1: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio, Mondo Radio,
4: Mondo Radio,
3: Mondo Radio,
4: Mondo Radio,
3: Mondo Radio.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
1: Music Box.
2: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati sulla A10 Genova 20 Miglia, code a tratti per lavori e traffico tra Spotorno e Finale Ligure verso 20 Miglia. Sulla A7 Milano Genova incidente con code tra la tangenziale ovest di Milano e Assago verso Milano. File per un veicolo fermo sul percorso milanese della A4 tra la tangenziale est e Monza verso Torino. Code a tratti poi sulla A8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Per le operazioni doganali si sta in coda sulla A9 Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 1, la Milano-Bologna. Il traffico intenso sta provocando code tra Terre di Canossa e svincolo A22 verso Bologna. Per lavori in corso, rallentamenti sulla A14 Adriatica tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Trafficato il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
6: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperatura in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperatura in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperatura in calo, massime tra 22 e 27 gradi.

0: Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Si spacciava per ginecologo per effettuare visite in videochiamata, diceva di essere del counseling center dell'ospedale di Tricase ed era in possesso di numerosi dati privati come la data di nascita, l'indirizzo e i particolari della situazione clinica delle vittime. Così le donne si fidavano e inviavano foto intime per una valutazione. Una ricerca sul web e successive chiamate all'ospedale hanno svelato la falsa identità dell'uomo arrestato, adesso è finito a processo. Si tratta di Salvatore Sisto Urgo, 44enne, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Complessivamente le vittime sono 18, 16 delle quali residenti in provincia di Lecce tra i 20 e i 40 anni. Nella giornata di oggi il giudice per l'udienza preliminare del tribunale ha rinviato a giudizio il finto medico con le accuse di tentata violenza sessuale, usurpazione di funzione pubblica e trattamento illecito dei dati. Ha dato in escandescenza in piena notte, creando caos e danni all'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. Protagonista un 32enne che ha prima rotto alcuni infissi all'esterno del nosocomio e poi ha raggiunto anche il reparto di cardiologia manomettendo estintori e facendo scattare gli allarmi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Galatina e gli addetti alla vigilanza. Intorno alle 5:30 è stato necessario un nuovo intervento dei militari. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra pazienti e personale. Nei confronti del 32enne è scattata

0: chiesto scusa per l'accaduto, ma non si tratterebbe di un caso isolato e la giudice, nell'ordinanza di allontanamento, ha tenuto conto anche di questo. Si è chiuso ieri con una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione il processo nei riguardi di Gabriele Serra, il 29enne di Aradeo, accusato di stalking e tentato omicidio ai danni del nuovo fidanzato della sua ex compagna. Secondo la ricostruzione, dopo la fine della relazione avrebbe perseguitato la ex nel tentativo di convincerla a lasciare il nuovo compagno. Non essendoci riuscito, avrebbe tentato di investire con l'auto il nuovo fidanzato della donna per poi colpirlo alla testa con un ascia. L'uomo riportò ferite con una prognosi di 10 giorni. Per questi fatti l'imputato era stato sottoposto alla misura dei domiciliari con braccialetto elettronico. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce. Eusebio Di Francesco sottolinea l'importanza di testare la squadra in partite adeguate. Con la lunga pausa della Serie A alle porte, l'allenatore ha espresso il desiderio di organizzare qualche allenamento congiunto. L'obiettivo è provare nuove strategie tattiche e offrire minuti a chi finora ha giocato poco. Dopo 5 giornate diversi sono i calciatori quasi inutilizzati. Oltre ai portieri Bleve e Borbei, i difensori Jean, Dembélé e Scott non sono ancora scelti in campo. A centrocampo nessuna presenza per Fofana, mentre Berisha ha giocato solo 8 minuti nel finale di Cagliari-Lecce. Ci sono poi giocatori come Gorter, Daba e Fatà che hanno raccolto circa 100 minuti. Esteban invece ne ha accumulati 61. L'obiettivo è quindi di provare anche chi ha giocato meno per poter avere nuove frecce nell'arco alla ripresa del campionato.
1: L'almanacco di domani.
0: Domani è mercoledì 23 settembre. La chiesa ricorda San Pio da Pietralcina e Santi Zaccaria ed Elisabetta. I fatti di domani: nel 1846 Johann Gottfried Gall scopre un nuovo pianeta in Nettuno. 1939 muore a Londra il padre della psicanalisi Sigmund Freud. 1943, fucilato Salvo d'Acquisto, offertosi in cambio di 22 prigionieri ai nazisti. Nel 52 Rocky Marciano conquista il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. 68 muore padre Pio da Pietralcina, il frate con le stimmate. Nel 73 muore il poeta Pablo Neruda. 98 a Lyon in Francia viene effettuato il primo trapianto di mano al mondo. 2007 Casey Stoner e la Ducati vincono il mondiale di motociclismo. E tra i nati il 23 settembre nel 1916 il politico Aldo Moro, nel 20 l'attore Mickey Rooney, 26 il sassofonista John Coltrane e poi una serie di cantanti, nel 30 Ray Charles, 34 Gino Paoli, 43 Julio Iglesias, 49 Bruce Springsteen, 56 il compianto Paolo Rossi, ex campione del mondo, 64 l'ex canoista Josefa Idem, 89 il cantante Carl Brave. Previsioni meteo: domani primo giorno d'autunno astronomico con vento vivace da nord e aria molto fresca in arrivo. Sole e temperature ancora in calo, le massime toccheranno i 24 gradi. Il proverbio dice: chi si accontenta gode. A tutti l'augurio di una buona serata.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico scarso in queste ore su strade ed autostrade della regione. Nulla da segnalare a Lecce in città e sulla tangenziale. Ed in città a Lecce chiusa per lavori fino al 5 di ottobre via Paolo Colaci, tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini, in quest'ultima direzione. Intanto a Bari prosegue fino al 27 di settembre la Fiera del Levante, per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico. Il comune e l'azienda dei trasporti barese hanno predisposto un piano per gli spostamenti. Oltre alle linee ordinarie sono previsti collegamenti con bus navetta speciali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Questa è la radio di tutti, mondo a radio tutti frutti.
5: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

come va il mondo? Tanto, tanto, tanto, tanto. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Not dal 1994, solo su Mondo Radio.
1: Ride la stella al debaran, ride

c'era sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.